0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

0: grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Ascolti con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard, nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save the Soul.

0: su Accomodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: sognare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.
1: This is the boom shakalak. For make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing. Ice MC come back.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: J-Lo,

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On the Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On the Beach, il disco viaggio.

0: invece York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. No, no.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana. Io direi di cominciare subito. Oggi potrebbero licenziarci perché il primo è dei Mute, la famosa scena di Antonio Albanese, Clap on Top of Me,
1: la storia della dance. Clap on top of me, the Lily.

10 e segna 10, quindi il massimo per questo capolavoro dei Mute, Clap on Tap on Me, diventato ancora più famoso grazie alla scena di Antonio Albanese. Io ogni volta che passa Clap on Tap on Me voglio ricondividere con voi quella scena. Ce l'abbiamo, Gianluca, falla sentire, dai, è forte.

0: come Digital Boy, questa arrivò al numero uno della classifica italiana, era proprio il novembre del 1994 e Digital Boy ci ha donato un sacco di soddisfazioni perché ha prodotto un sacco di dischi, soprattutto a inizio anni 90, mi viene in mente Crossover, This Is Motherfucker, ne ha fatti veramente tantissimi, 1, 2, 3 Acid o 1, 2, 3 Acid, che dir si voglia, e poi ha prodotto un altro pezzo proprio cantato dalla voce di The Mountain of King, che abbiamo appena sentito qui nella storia della dance, era di Asia, questa è Happy to Be, la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca.

dare il sorriso, questa Happy to Be, il disco è quello di Asia o Asia, giusto per dirla all'italiana, prodotto da Luca Pertolesi, Digital Boy. Asia era anche la voce di The Mountain of King che abbiamo sentito poco.

1995, Ronnie Money insieme a Jeffrey J, che ancora non era il Jeffrey J degli Eiffel 65. Questa è una bella chicca. Tra l'altro abbiamo ricordato così anche Ronnie Money. A proposito

0: sacco di problemi, ma ebbero anche un sacco di successo, forse per il testo così un po' spinto per l'epoca. Adesso non ci fa più né caldo né freddo sentire un disco che dice non vogliamo gli uomini col pisellino, ma una volta era veramente un macello, soprattutto perché in Italia, lo abbiamo raccontato già un sacco di volte, venne inserito nella playlist di Non è la Rai e delle ragazze giovanissime ballavano una canzone con un testo così, quindi sapete, siamo sempre insomma un po' borderline. Prima i Blissim con Go e adesso super pezzo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

1990, grande pezzo degli Snap, The Power, nel nostro spazio non solo dance. Ho già detto da dove arriva la voce che dice I've got the power, ma ve lo faccio sentire perché il disco è di mia zia, Jocelyn Brown, 1985, Love is gonna get you. Era questo qui.

La base invece arriva da un altro pezzo, sempre degli anni 80. Te lo faccio prima sentire. ...1989... Let the Words Flow, Chill Rob G. Arrivava proprio da qui la base di The Power, o meglio un pezzettino della base di The Power. Ho nominato Jocelyn Brown, presto la voce anche ad un grande pezzo, Minister della Funk. Arriva Believe.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

dei tanti remix dei primi anni 2000 degli Eiffel 65, di questo capolavoro di Andreas Johnson, che venne pubblicato il 18 ottobre del 1999, ma poi ovviamente insomma ebbe successo nei primi anni del 2000, perché una volta i dischi duravano 6, 7, 8 mesi, cioè ce li portavamo un po', dai, da un minimo di 3 mesi un pezzo lo sentivi. Adesso può capitare che un disco esca poi dopo 2 settimane e passa completamente nell'oblio, ma è la bellezza della musica di una volta. Abbiamo nominato gli Eiffel 65. Vi ricordate l'alieno che c'era nel video di Blu? Bene, ha fatto un disco, lo abbiamo già sentito diverse volte. E Zorotl, vedi, ho detto diverse botole perché pensavo già a Zorotl. Questa è I Wanna Be, la chicca of the day. I wanna be.

alieno degli Eiffel 65, al quale gli Eiffel fecero fare un pezzo, si chiama I Wanna Be Zorotl, o Zorotl, che dir si voglia, anche se poi quando ho intervistato Jeffrey J, la voce degli Eiffel, mi diceva proprio che si dice Zorotl. Questa è appunto I Wanna Be, un pezzo che sono certo suoniamo quasi solo noi della storia della dance. Le chicche, quelle che magari ti vanno a riaprire i cassettini più remoti, ne arriva un'altra, disco stupendo dei 50-50 con Tonight I'm Dreaming.

0: sacco di volte a fare quel suono gutturale che c'è all'inizio del disco. E ogni volta che passa poi, che sento il lo faccio come allora. L'unica cosa è che all'epoca avevo 17 anni, adesso ne ho 45 e ancora faccio. E che ci volete? Se uno è così, rimane così, morirò scemo.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

storia della dance. One. Dance.

La versione remix di Festival, il disco di Paola e Chiara, l'ha fatta Fargetta diversi anni fa, perché questo pezzo è uscito nel 2002 e partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Da ricordare però che Paola e Chiara in realtà ebbero il loro primo successo nel 1997, parteciparono al Festival di Sanremo, erano praticamente due bambine, il disco si chiamava Amici come prima e vennero conosciute in tutta Italia perché quel pezzo andò anche discretamente. Sempre nel 1997, quando Paola e Chiara parteciparono al Festival di Sanremo, Alexia si fece il Festival Bar con Ulalala.

pubblicato nel maggio del 1997, rimane uno dei dischi più conosciuti di Alessia Aquilani, la nostra regina della dance. Tra l'altro esisteva anche un remix, perché in realtà non ha avuto troppo successo Ulalala in discoteca, perché si metteva per aprire la pista, ma sostanzialmente non c'erano dei remix famosi che si potevano mettere, insomma, un pochettino più ballabili. Ne uscì, a dire la verità, uno fatto dai Father of Sound, che era un remix più in stile house. Attenzione alla chicca, se non l'hai mai sentito, te lo faccio sentire io. Ma che problema c'è?

probabilmente non me lo ricordate perché è stato distribuito principalmente all'estero. Questo remix di Ulalala dei Father of Sound, comunque su YouTube lo trovate. E adesso dalla Spezia, città che diede i natali ad Alexia, andiamo in Sicilia, menchia, prendiamo l'aereo e andiamo a Palermo, anzi tra Palermo e Catania. Typical, is this love?

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 6:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

0: bellissimo pezzo di una band che è rimasta negli annali della musica elettronica. L'originale è uscito nel 1995, poi venne ristampato nel 96 con una nuova versione, Faithless, Insomnia, mamma mia, che spettacolo. Tra l'altro ricordiamo anche God is DJ del 1998, principalmente in Italia i Faithless erano conosciuti proprio per questi due dischi. E adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

0: ricantato da Jeffrey J, anzi non ricantato, bensì cantato, perché c'è With or Without You degli U2 e la base è quella del disco trance, che sostanzialmente ha cambiato la vita di tutti gli amanti del genere, uscito nel 1994. Sto parlando di Mystic Force, grande perla della storia della dance, e adesso il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Right Here Right Now 1999, uno dei pezzi più iconici di Fatboy Slim, che prese la frase che dice Right Here Right Now dal film Strange Days del 1995, prese invece anche la base da un altro pezzo, James and the Gang, Ashes, The Rain and I, e insomma ha unito le due cose ed è uscita questa Right Here Right Now. E attenzione, mamma che discone, senti cosa arriva nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: Mamma mia, che disco, direi. Victoria Sharp, si chiama così, se le dà con questa The Underground, inserita nel nostro spazio Chicca of the Day. Questa è definibile come musica underground. Vi ricordate che c'era la Underground? Tra l'altro, dalle mie parti a Genola, in provincia di Cuneo, c'era anche una discoteca famosissima, Eze, European Zone Entertainment, si chiamava così, dove suonavano solo la musica underground. Ed era, insomma, l'antagonista della commerciale. C'era commerciale e underground. Si chiama proprio di underground Seleda, che prestò anche la voce ad un altro pezzo che ha fatto la storia, di Danny Tenaglia, Music is the Answer.
1: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

uscita nel 1998, rimane tuttora un capolavoro della house music. Danny Tenaglia, la voce di Seleda, questa è Music Is The Answer. Mamma mia che puntata sta scrivendo qualcuno

le sue maratone allo Space di Ibiza, ma anche Danny Tenaglia, voglio dire, stare 16 ore in console. Tra l'altro vincitore di un Grammy Awards perché remixò I Feel Love dei Depeche Mode. Attenzione, perché apriamo un piccolo capitolo sui remix che hanno vinto i Grammy, che è un premio importantissimo. Partiamo da Danny Tenaglia, Depeche Mode, I Feel Love Remix. Senti un po' qui.

una correzione da fare: Danny Tenaglia non vinse il Grammy, mi ricordava giustamente Jean-Luc, ma venne solo nominato ai Grammy Award come miglior remix, questo dei Depeche Mode. Ma ci sono un sacco di dischi, anzi di remix, che hanno vinto il Grammy. Nel 1998 lo vinse Frankie Knuckles per il remix di Toni Braxton.

Probabilmente in tanti non l'hanno nemmeno mai sentito. Benny Benassi vinse il Grammy con questo remix di Bring the Noise, Public Enemy. Un altro remix importante fu nel 2011. Lo vinse David Guetta per appunto il suo remix di Revolver di

Revolver. 2011 vinse David Guetta perdonate l'emozione. Nel 2014 invece Cedric Gervais fece un capolavoro sul pezzo di Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: preferiti di sempre di Martin Garrix, Eye on Life, lo presentò anche ufficialmente al Tomorrowland. Vi faccio sentire un pezzo di quel live.
1: For this next song I brought a special friend of mine. Make some noise for Bob.

0: Dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci

0: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

anche il piacere e l'onore di intervistare qualche mese fa. Si chiama Somebody to Touch Me, era il 1995. Dietro a questo progetto si celavano anche i fratelli Benassi. È un po' il bello della musica di inizi anni 80, cioè un sacco di DJ si celavano dietro dei progetti e tu poi anni dopo, grazie alla storia della dance, vieni a scoprire che Benny Benassi ha fatto questo disco KMC, però insomma tu l'hai solo conosciuto tra virgolette da Satisfaction in poi. Anche Molella ha prodotto un sacco di dischi che magari insomma non si conoscono. Vabbè, i Sound Lovers si sa che c'era lui, Gala si sa che c'era lui, ma Cassandra forse non lo sanno tutti. Ce l'ascoltiamo con Just Tell Me Why.

grande storico DJ dell'Altro Mondo Studios, che appunto fece questo progetto insieme ad Alex Di Stefano e allo stesso Enrico Galli, che adesso è anche il proprietario del Cocorico, non solo più dell'Altro Mondo Studios. Il disco migliore, almeno

prometto che l'ascolteremo integralmente nella storia della dance. Con questo basso ignorante.

0: un pezzettino di Rock the Disco in Mesh nella storia della dance.
1: One Dance.

pubblicato il 7 agosto del 2009, diventò uno dei dischi più venduti al mondo nel 2010 con 15 milioni di copie vendute. Keisha con TikTok, qui nella storia della dance e nel nostro spazio non solo dance. Sono 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Jean-Louis Duval. Keisha che diversi anni dopo, o meglio non tanti, 2-3 anni dopo, prestò la voce anche al disco di Pitbull. Sto parlando di Timber.

2013 come primo singolo estratto dal terzo EP di Pitbull, ovvero Meltdown, un video spettacolare e insomma che ha visto anche la partecipazione di Keisha.

0: 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già,
4: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
8: Bentrovati, la guerra nel Golfo. Trump annuncia per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e lo stop agli attacchi pianificati. Avvicina un accordo su Hormuz e sul nucleare, aggiunge il presidente americano. E in attesa del riavvio dei negoziati, Teheran torna ad esortare Washington al rispetto degli impegni sanciti nell'intesa firmata tra i due paesi lo scorso giugno. Maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Bologna ricorda la strage del 2 agosto, la premier Meloni, terrorismo feroce, una delle pagine più buie, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista il presidente dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini.
9: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
8: Una buona giornata da Alessio Galea.
10: The End. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2000 con il terzo estratto dall'album Europop degli Eiffel 65. Stiamo parlando di Too Much of Heaven, che poi è una canzone particolare perché è stata descritta dal sito Pitchfork come il primo esempio di rap con autotune, e Gabri Ponte ha detto che nella composizione della canzone di Eiffel 65 si sono ispirati proprio alla canzone Believe di Cher, che nel 98 ha reso popolare l'uso dell'autotune già alla fine degli anni 90. Poi sentiremo anche il remix di Luis Rodriguez di Too Much of Heaven e questa collaborazione tra i Bunda Bash, quindi il reggae salentino, e gli Eiffel 65 in Heaven. Ma prima la versione originale di Too Much of Heaven degli Eiffel 65.
2: Contaminazione.

Seven di Bundabash e Eiffel 65 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Too Much of Heaven in versione remix, sempre degli Eiffel, che abbiamo sentito con l'originale di Too Much of Heaven dal 2000 per iniziare l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1994, Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance. Yeah.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lilo Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1984 ritroveremo Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good. Il brano ebbe successo in tutto il mondo.
0: One Dance

0: Show Wouldn't It Be Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:57.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Bentrovati. La guerra nel Golfo Persico. Donald Trump annuncia la ripresa dei colloqui con l'Iran, aggiungendo che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul dossier nucleare. I nuovi negoziati sono previsti questo pomeriggio. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri i bombardamenti israeliani hanno causato la morte di almeno 19 palestinesi. Secondo Hamas è una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti. La nuova crisi dei migranti, domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, sul tavolo anche la proposta dell'Italia sull'allestimento di hub fuori dai confini europei, sul modello di quelli realizzati in Albania. Europei di nuoto di Parigi, strepitosa doppietta di Chiara Pellacani, 2 ore nella stessa giornata, 3 in 3 giorni. Ieri, dopo la vittoria nel trampolino sincro da 3 metri, in coppia con Matteo Santoro, Pellacani ha dominato anche nel trampolino da 1 metro. Oggi l'Italia torna in gara nella 4ª giornata. Questa mattina nuoto artistico, Erika Piccoli e Filippo Pelati impegnati nella finale del solo libero. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Adesso, benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos,

1994, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

Considerato uno dei pionieri della dance anni 90, Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

In FM, Dub e Up, la Memory Chart di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso El Trago, Two in a Room.

indietro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima! Radio One Dance, One Dance World. Radio One Dance. Come on, move with the-

aprile del 2009 come primo singolo estratto dal sesto album in studio del grande Bob, Born in 69. Pensate che questo pezzo è stato fatto in collaborazione con la Sugar Hill Gang, ma voglio parlarti di un sample che Bob Sinclair ha preso per il coro di questo pezzo. Ti faccio sentire l'originale, che si chiama On a Day Like Today.

il coro di Lala Song di Bob Sinclair. Questo pezzo è del 1979, si chiama On a Day Like Today. Ho detto poc'anzi che Lala Song è stata prodotta in collaborazione con la Sugar Hill Gang, diventati famosissimi con la loro Rapper's Delight del 1979.

0: pezzettino di Rapper's Delight, perdonate se ci parlo sopra, sarebbe da ascoltare integralmente, ma abbiamo il nostro spazio One Dance Classics, che tra l'altro insomma potete sentire tutti i giorni con Lauretta. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance,
2: qui suona la storia.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più forti, i pezzi più ballati di quei decenni, solo qui su One Dance. Dagli anni 80 a 1988, Africa Bambaataa con UB40 Reckless, un vero e proprio tormentone, anche se all'epoca non esisteva ancora la definizione tormentone, però si ballava ovunque questa Reckless.
0: One Dance Classic.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il viceministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo Under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Soldini. È tutto, a più tardi.
4: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, una canzone che è stata remixata e anche cantata in diversi modi nel corso degli anni, ma resta storia della musica dance italiana in giro per il mondo. Ricordiamo la versione del 2020 di Alex Gaudino, Remember Me, che aveva aggiunto un cantato a questo disco veramente storico e mitico che sentiremo tra poco, e poi anche la versione di Switch Disco che si chiama Rit. La canzone è del 95 ed è Children di Robert Miles.
2: Contaminazioni,

Switch Disco con Rich qui su One Dance, prima ancora Alex Gaudino con Remember Me e la versione originale che ha ispirato il tutto, ovvero Children di Robert Miles. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: stato Todd Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza.

0: Auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance, ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Quanti ricordi, quante emozioni, quanta voglia di ballare con le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Michael Jackson, Wanna Be Started Something, dal 1983, contenuta nell'album Thriller, tra i più venduti della storia della musica, prodotta da Quincy Jones.
0: One Dance Classic.

0: Ascoltato Michael Jackson, Wanna Be Started Something, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80, tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo Under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini, l'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Soldini. È tutto, a più tardi.
9: The end.
10: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: goes. Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Suon Dance torna alla Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del

New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Feeling It Too, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su Undance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio Undance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Day.

questo nome d'arte e la canzone divenne insospettabilmente uno dei più grandi successi di quel periodo, sul quale fu anche creata una particolare coreografia ballatissima in tutte le discoteche del mondo. Pensate che furono mosse due accuse di plagio contro Wakefield. Nella prima fu assassinato

fatto che i The Equals portarono in tribunale i produttori di Wakefield, alla fine persero la causa perché sostanzialmente i giudici non rivelarono alcun plagio in questa canzone. La vera chicca di questa pillola non è da dove arriva la linea melodica del disco, ma la voce in realtà non è quella della danese modella Wakefield, bensì di Annie Anerley Gordon, quella che nel 1999 si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a Two Times.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima

0: Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista. Dal 1985 ritroveremo anche Madonna con Material Girl. Nel video imita Marilyn Monroe, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Material Girl, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992, canzone che ha fatto la storia della musica dance e della musica house, ovvero Show Me Love di Robin S, che è stata remixata un miliardo di volte, però insomma è stata anche citata in alcune canzoni, ad esempio nel 2022 da Charlie XCX in Used to Know Me. Hanno ripreso il famoso synth e, una cosa che succede spesso nel mondo della musica, hanno cambiato il cantato. Stessa cosa l'ha fatta anche Jason Derulo con Don't Wanna Go Home. Ma cominciamo con l'originale, Robin S con Show Me Love.
2: Contaminazioni,

Go Home di Jason Derulo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il Charlie XS dal 2022 con Houston Homie e poi la versione che ha ispirato tutti quanti, cioè quella originale di Robin S, Show Me Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, parliamo tra noi,
2: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.
2: It Feels So Good.
3: Sonic.

0: So Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso.

0: deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.
5: Palo

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: ma
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
1: One Dance Classic.

0: stato Wear It Out Stargard qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e un minuto.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ben trovati. L'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
7: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
6: I negoziati Stati Uniti-Iran. Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il ministero degli esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza e elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di musica house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

Il ritmo aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Adesso c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego

va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

uscito nel 1998 Sunshine and Happiness, è stato prodotto da Nari e Milani sotto lo pseudonimo Nario Zabwork. Venne cantato da Daryl Pandy e il disco campionava la

Sar ripresero My Forbidden Lover degli Chic in Aereo Subwalk, ovvero in Aria Milani, uscirono subito dopo Sunshine and Happiness con un altro pezzo, era Feel It.

0: Violet in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: thing. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Eurythmics con Sweet Dreams qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: una nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. E dove se no, io sono Scar, coadiuvato dal mitico DJ Lele Alberganti. Siamo pronti per questa nuova puntata, anche oggi, come tutti i giorni del resto, all'interno di Tendenze. La nostra specialità è quella di sezionare un trentennio, di prendere un trentennio, di passarlo al setaccio, di 10 anni in 10 anni, per capire che cosa è accaduto alla musica dance, i suoni, come sono cambiati, le tendenze, ma soprattutto gli artisti protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che invece sono spariti nel tempo. Tra poco, dal 2011, risentiremo gli LMFAO con Party Rock Anthem. Purtroppo recentemente è scomparsa anche la voce femminile di questo progetto. 10 anni prima, dal 2001, risentiremo una canzone che io adoro, Deja Vu con I Can't Stop. Apriamo la sequenza dal 1991, da Modena, il DJ Herbie insieme a Steffi. Questa è Move Your Love.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: shake, shake, shake, shake.
1: Every day I'm shuffling.
2: Party Rock Anthem, LMFAO 2011. Quanto ci ha fatto ballare questa traccia. Dal 2001 anche Deja Vu con I Can Stop. Molto pettinato questo disco. Abbiamo aperto la sequenza dal 1991 con DJ Herbie and Steffi e Move Your Love. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e potete ascoltarci in ogni parte del pianeta. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Vedo il DJ Lele Alberganti davanti alla sua console per miscelare dal 2022 i Purple Disco Machine con Playbox, dal 2012 David Guetta con Turn Me On e dal 2002 apriamo la sequenza con i DB Boulevard, il progetto di Diego Broggio. Questa è Believe. Tende.

0: tutto. 10 anni prima, dal 2012, abbiamo risentito anche David Guetta con Turn Me On, e abbiamo aperto la sequenza dal 2002 con DB Boulevard con Believe. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload e trovate le puntate di Ten Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2013, Will.i.am con Dead Power. 10 anni prima, dal 2003, la dolcissima Because I Love You, Digital Rockers e Marco. Apriamo la sequenza dal 1993, scatenatissimi, To Unlimited con The Real Thing.
1: Ten Dance su One Dance.

Power, Will.i.am dal 2013, 10 anni prima dal 2003 Because I Love You, Digital Rockers e Marco, e dal 1993 anche i Two Unlimited con The Real Thing. Queste tendenze solo su One Dance. È arrivato il momento pettinato, il momento l'elegante. Noi siamo già vestiti di tutto punto, perché tra poco risentiremo Barbara Tucker con Beautiful People.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance, qui suona la storia.
4: One Dance.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2001. Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone e nel video a Fame, Saranno Famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il Pippo Baudo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man!
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

0: Just a moment. Just what a great shape you have.
1: Due, tre,
0: I'm quattro. Out.
1: Adesso sentiamo molto meglio, no?
0: Jerry, it's raining, man.
2: I know, it's raining.
1: Special
0: Hi,
1: for you.
0: Ciao, Italia. Ti amo.
3: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
4: Pillole di storia su One Dance.
5: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Go Jet.

Diva Records ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, uscito prima strumentale e poi si decise solo in un secondo momento di farlo ricantare, o meglio di farlo cantare, dalla magnifica Sophie Ellis-Bextor, e questo pezzo contribuì anche all'ascesa della sua carriera. In realtà la base arriva da un pezzo del 1979, l'ho già detto tante volte, il pezzo originale di Carole Williams.

arrivava proprio da qui la base di Spiller Groove Jet, Karen Williams, Love Is You. Pensate che il nome di Spiller in realtà era già apparso 3 anni prima, nel 1997. Il progetto era Laguna, dietro al quale si celavano Spiller e Tommy V, e la canzone portava proprio il suo nome, ovvero Spiller from Rio.

1997, Laguna con Spiller from Rio. Li abbiamo ricordati, oltre a Groove Jet, tutti quanti in questa pillola di storia su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
3: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: L'Italia è inondata di migranti irregolari. A differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Dura fondo del ministro degli esteri spagnolo alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz. Non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano, smentendo Trump, che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti, 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi. Oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre e nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Please say, tell me a story.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

0: Disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Matter.
1: Now it don't matter, cause life has never been...

Collaborazione, signori e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su Undance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah, yeah.

con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: prima.it.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: pomeriggio su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: SMC Take Away the Color qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamani invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

canzone degli Eiffel 65 dall'estate 2004 qui su One Dance nelle Summer Vibes. Ogni giorno per tutta l'estate i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita, prima i Medusa dal 2019 con Lose Control e My Dimension del DJ

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui.

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa grande pillola

è un disco di due DJ famosissimi che hanno fatto la storia nei primi anni 90 direttamente dall'America. Sto parlando di Cleavils & Cole. Qualcuno pensa, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin. In realtà il pezzo è cantato da Deborah Cooper, ma ci confondiamo perché esiste la versione di Aretha Franklin.

bellissima perché inserita nel film Sister Act 2, e forse per quello tutti pensano che la voce ufficiale di A Deep Love sia quella di Arita, ma in realtà, come detto poc'anzi, è di Deborah Cooper. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance. One, one.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Ben trovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero, Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter, per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Sulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.

0: a tutti, eccoci qui, buon inizio di agosto, lunedì 3, proprio per essere pignoli, buona estate da parte di Dino Brown e Gianluca Duval. Noi siamo pronti come ogni giorno, cominciamo con la storia della dance, ce le ribagliamo tutte. Il primo è dei Cappellazzi, I'm in the way.
1: La storia della dance.

Tell Me The Way dei Cappella. Nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

Sì, da Imbali adesso, estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters. We'll be right back.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa, continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
3: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
3: Carmine!
1: Cioè, sia Antonio che Carmine.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Uè, Carmine, come stai, Carmine?
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine!
1: Basta!
3: Carmine!
1: Arrivano anche Ciro e Stefano.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: No, ho detto Ciro e Stefano, scusa.
0: Antonio?
1: No, sono Ciro e Stefano, in Datura, Fate Grey.

0: Il disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. Ida Tura, 14 anni dopo, pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Ida Tura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora, super disco dei New Order nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'Azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori. Locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Gem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo, 17.

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
0: One Dance. Qui suona la storia.

campionano un pezzo storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originalista.

originale di La Montosier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000, in quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relay Talk.

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Elegy Bow.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance.

originale di Margareci Menezes e le Gibori Light Orchestra. Era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno in

Bailar, che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who? Who's Fooling Who?

Si chiama Impossible, qui della storia della dance. Tiriamo fuori tutte le chicche, ci giochiamo, come dire, gli assi nella manica. Arriva un altro pezzo che probabilmente gli altri non mettono e noi sì. Basic Connection con Angel, il remix è quello di Sash.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:58.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
10: The end.
1: La storia della dance.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Piu e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Dub D.

torinese, prima gli Eiffel 65, Blue Double D, adesso i Dublins con Moving On dallo stesso studio della Bliss Corporation, tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Moving On, o meglio tra i produttori di Moving On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan, una roba proprio, cioè andatevi a vedere l'inizio di Moving On del video e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte, abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, eh. Ce n'è uno, ce n'è solo uno, e siamo propensi più per le donne, che ci volete fare?

0: Detto disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino, Ambrogio, come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, è che non è che fallo. Vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè. Più che altro perché, sai, Scooter Super

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me, è una famiglia importante della storia della dance che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

olimpica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora ve la ricordo quella chart lì, vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles, al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love, al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us, al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi, numero 5 Tania Louise, Deep In You, al 6 Tupac e California Love, al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside e all'8 DJ Dado con X-Files.

0: terza puntata della storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare per arginare l'immigrazione clandestina, così la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi l'affondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo totale o resa, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta a esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti, lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Oggi si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
6: The end.
7: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su A Dance. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

qui su One Dance, benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003, anche con la prossima Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su One Dance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato con il remix di

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave Heart.

0: sua zona in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per

0: 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su Van Dance, ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: ascoltato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Hartz con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
2: Let's go, girls.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: La

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, siamo al 1989 con Like a Prayer di Madonna, una delle canzoni più mature della sua discografia che ha aizzato anche parecchie polemiche. Canzone che diventerà nel 2002 e Like a Prayer di Madhouse grazie anche alla base bella potente di Black Legend e subito dopo Galvaro, Charla Kay e Gabri Ponte insieme con questa versione di Like a Prayer. Ma subito l'originale, Madonna con Like a Prayer.
2: Contaminazioni.

Like a Prayer di Lidstock, ma soprattutto di Gabri Ponte con Galvaro e la voce di Charla Kay va a chiudere lo spazio di oggi. Dal 2002 abbiamo ascoltato anche Madhouse con Like a Prayer e poi l'originale di Madonna. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

0: cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Le sceglie Edo Colavini, le seleziona il sottoscritto Dino Brown. Ci ascoltiamo Shades of Blue, il disco di John Summit.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradiso

0: ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola su One Dance ti faccio viaggiare perché ti parlo di insonnia.

tratto dal loro primo album che si chiama Reverence. Insomnia rimane uno dei pezzi più rappresentativi dei Faithless, gruppo musicale inglese formatosi proprio nel 1995. Questo brano è stato remixato più volte sia negli anni 90 che nei 2000. Del 1996 è la versione dei Groove Man che si chiama I'll Be Your Nightmare.

questa la versione del 1996 di The Groove Man, I'd Be Your Nightmare. Faithless, conosciuti anche per un capolavoro del 1998. Sto parlando di God Is a DJ.

0: Is DJ, disco viaggio dei Faithless. Li abbiamo ricordati in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e 2 minuti.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia
4: la trovi su One Dance.
3: Alza il volume
4: e goditi questo disco.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzano

iDimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

Professional Widow, una vedova professionista. Il remix è quello di Armand Van Helden. Il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM Dab e App. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto urlare di gioia. Something's taking over me. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. And it goes a little something like this.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il Disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1994. La Bouche, Sweet Dreams.
2: Ora! Vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca. Di Merospica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma la Ola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola e Ola Ola
2: e allora è Sweet Dream La Bouche.

0: Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici di One Dance, bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Subito al 1979 con una delle canzoni più famose di Dan Hartman, che è Relight My Fire, che poi è stata ripresa nel 1993 anche da una delle teen band più famose degli anni 90, ovvero i Take That. E poi sentiremo anche il remix di Relight My Fire nella versione dei Take That, ma subito l'originale di Dan Hartman.
2: Contaminazioni.

That va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche l'originale della versione dei Take That e poi l'originale della canzone in generale, ovvero Relight My Fire di Dan Hartman. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper. Yeah!
2: Girl, hey, them style of boo-

0: prendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Tutti i giorni su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? E chi lo sa, noi selezioniamo le novità e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Mauro Minieri insieme a Dr. T. Questo è Loco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999. Armand Van Helden, You Don't Know Me.

0: Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Ultranatè.

questo bellissimo pezzo di Ultra Natè che si chiama Free, è stato pubblicato il 31 marzo del 1997 e ottenne un grande consenso in Italia, dove raggiunse la vetta della classifica dei singoli il 30 agosto, quindi qualche mese dopo, ma è andato benissimo in Francia, nel Regno Unito, in Belgio, in Olanda e più in generale in tutto il mondo. Di questo pezzo è giusto e doveroso ricordare c'è anche il remix dell'italianissimo Samuele Sartini e chiaramente

0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: Con Saltwater ci ha fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile la loro Giallone. Ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.